80, la radio per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni. 60, 70, 80, la radio per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni.

love is such passion, such pleasure. I will treasure

0: più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne, trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Sommacal. Gianluca Benedetti di Padova, operation manager, istruttore subacqueo capobarca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero in provincia di Novara, e Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi. Si avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
2: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. Quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, alle relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I due leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Durante la cena di Stato Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre.
2: Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM Fiomo Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura, che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Svolta in Cina, dove gli esperti dello Shenzhen Institute of Synthetic Biology hanno sviluppato una nuova plastica a impatto zero. All'interno di questo polimero gli scienziati hanno infatti inserito dei microbi dormienti. Questi poi vengono attivati quando il materiale entra a contatto con un liquido speciale, procedendo alla sua scomposizione tramite digestione. Ora il prossimo passo è individuare un metodo per l'attivazione di questo meccanismo virtuoso in liquidi come l'acqua, che potrebbe rendere dirompenti gli effetti di questa scoperta. La ricerca è stata pubblicata su Axe Applied Polymer Materials. E se per risolvere il problema dello stoccaggio dell'energia proveniente da fonti rinnovabili ricorressimo alla salamoia del tofu, un gruppo di ricerca cinese ha messo a punto una batteria fondata su una tecnologia simile che, nei test di laboratorio, ha fatto registrare performance eccellenti. Il nuovo dispositivo, che sfrutta una soluzione neutra a base d'acqua di sali di magnesio e calcio, ha infatti funzionato per 120.000 cicli.

0: queste.
1: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.
2: Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e 2 31enni piemontesi, biologi marini. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano visitando i giardini a Pechino nel complesso riservato della leadership cinese dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha aggiunto il capo della Casa Bianca ieri a colloquio per oltre 2 ore con il presidente cinese. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e la guerra in Ucraina. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato il presidente cinese, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro o addirittura un conflitto. Ergastolo è la condanna stabilita dalla Corte d'Assise di Padova per Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, morta 2 anni fa a Vigonza nel Padovano, accolta la richiesta dei PM. Secondo quanto ricostruito, l'uomo prima avrebbe stordito con alcuni psicofarmaci la 33enne, probabilmente per inscenare un suicidio, poi l'avrebbe gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Omicidio premeditato e violenza sessuale, le accuse contestate all'uomo che non ha fatto mai ammissioni. Tennis internazionale d'Italia e Daniil Medvedev, l'avversario di Jannik Sinner in semifinale, i due saranno sul centrale del Foro Italico non prima delle 19. Dalle 15.30 invece l'altro match tra Luciano Darderi e Casper Ruud, in palio l'altro biglietto per la finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80. La canzone è molto bella, ragazzi, però se volete la togliamo, insomma. Allora, tu quando infili le cuffie devi sapere una cosa, che non devi più toccare i volumi.
2: No, non mica.
1: Perché se tu tocchi i volumi mi dai fastidio, capisci? Perché è lo stesso volume mio.
2: Certissimo, ma non ho toccato il volume. Si vede che nel mettere dentro lo sdoppiatore il volume un attimino, allora questo qua abbiamo fatto è la prova del 9 che si abbassa.
1: Si abbassa. Allora, il cavolo metti là e non tocchi più niente, va bene?
2: Ma io non
1: tocco. Ti taglio le manine. Con le cesoie.
3: Con le cesoie.
1: No, posso dire una cosa dei film, quelli lì, quelli dei gangster che poi prendono quelli lì, se viziano, come si dice? Le
3: torturano.
1: Li torturano, la roba, ragazzi. Ma non si possono vedere scene così. Poi io voglio capire una cosa, ma se uno veramente si fa togliere tutti i denti, tutte le unghie, si fa tagliare le falangi con le forbici da... non è facile tagliare le falangi delle persone. Cioè, quelli con tanta velocità, tale facilità, sta li staccano così. Non è facile, voglio dire. Comunque, gli sta... e parli alla fine, cioè voglio dire, ma scusami, tu sai che proverai dolore assurdo, no? Ti strappa le dita, le unghie, le cose così, ma voglio dire, ma parla subito, come si avvicina con le traglie. Allora ti spiego, allora la difruttiva è lì, è stato Gino, Pino e Francuzzo, sono stati loro che io prendo i soldi da loro, gli racconti tutto e gli dici guarda, per buona condotta ti lascio andare, vabbè, ti tiro via una falange giusto così per far vedere che è via. No, la falange no, vabbè, due doppie punti, taglio le doppie punti. Invece no, questi si fanno togliere tutte le unghie, poi gli tirano via le falangi. Quando questo non c'ha falangi, non c'ha più unghie e non c'ha più denti, perché anche i denti di strappano, così là. Oh, sto dio, il compare di quello che ha seviziato quello lì, dice, ma perché gli tolti i denti? Ma non ci capisce nemmeno quando lì, quando parla. Rimettili. E come glieli metti? Con la colla, metti con la colla. Gli rimetti i denti, sono questo tutti storici. Hai messi male. E il film va avanti, diventano, le serie sono diventate così a forza di questi film. Cioè, una serie. Fai lui, dai! Chi? Chi? Giannino! Pasticcere! Giannino, si va avanti ore. E tu ti guardi sta serie che è meravigliosa. Vabbè, andiamo avanti. Non so perché ho detto questa cosa, però. Vabbè, non lo... forse perché ho visto un film di Sevizia Mendigua. Brutti da vedere, sono brutti. Allora, c'è uno che ha scritto: Catavolo, puoi dire ai miei colleghi che il venerdì pomeriggio alle 6:05 non possono tirare fuori nessun problema? Perché alle 6 si stacca, si va a casa, no? E venerdì pomeriggio c'è il weekend che ti aspetta e c'è sempre il dipendente che dice qui c'è un errore, alle 6:05 me lo tiri fuori, cioè, dai, non si fa, dai. Questo non ha visto il film Il silenzio dei dipendenti, cioè, è famoso film Il silenzio dei dipendenti. Busito. Qui c'è un cosa c'è? No, c'è un bagarozzo qua. Il silenzio dei dipendenti. È un film bellissimo, ragazzi, non l'avete visto, non posso andare avanti. Vabbè, Cadavolo, Achille è un sicario, quando para la gente si smonta. Sì, sei tipo quelli che torturano le persone. Vatti, invece di tirargli via le falangi, le unghie, così, lo mettete seduto, legato tutto, gli mettete Achille davanti e deve parlare per 7-8 ore. Achille parla per 7-8 ore e dopo lo interroga, dopo devi ripetere tutto quello che ha detto lui. Dice, oh, ammazzatemi subito. Gli sta venendo male, poi gli sparano a un piede subito.
2: A un piede. Vabbè, però se è una cosa che può portare a una cosa positiva, cioè se è una tortura che poi può portare a un progresso, hai capito? Cioè l'importante è portare poi un avanzamento della cosa, della specie o comunque del fatto che sia
3: la specie,
2: hai capito?
1: Sì, quello che dici non si capisce veramente, non
2: a volte.
1: Però non fa niente, io devo prendere per il culo qualcuno, no? E quindi mi sembra anche giusto.
2: No, dico che a volte le prove sono proprio della vita.
1: Non fatelo parlare questo, che sarebbe lui, questo, manco quello, questo, quel e quell'altro. Vabbè, andiamo avanti. Allora facciamo così, mandiamo la pubblicità, nel frattempo voi certo. vi riprendete un attimo, Ugo diventa più bello, tu diventi più intelligente. E qua siamo.
4: Andrea
1: a tavolo
4: show su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere
1: su
3: Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Che tra l'altro, caro Andre,
2: se stai passando una brutta giornata, io ti parlo sopra quello che dici, non serve. Se stai passando una brutta giornata nel 2013, questo perché prima ho parlato di brutte giornate, uno ha scritto subito: si collegano gli altri, siete avanti più di noi. Vabbè, allora, se stai passando una brutta giornata nel 2013, questo ragazzo ha dimenticato la password del suo telefono con 150 bitcoin. Ora valgono 11 milioni di dollari. Ma veramente?
3: Mamma mia.
2: Ma allora no, però.
3: Allora sì. No, allora erano 150 dollari.
2: No, come stai di... allora, se tu non sai quando vale un
3: sono
2: bitcoin...
3: allora i bitcoin sono aumentati di valore.
2: Sì, ma non è che costava un dollaro un bitcoin.
3: No, questo c'aveva, quanto è che c'aveva?
2: Ah, aveva. Io dico, lui dice sempre che è ignorante in
3: no,
2: materia,
3: scusa,
2: di matematica.
3: Ma, allora scusate, posso avere, mi puoi ridire quanto c'aveva lui? Nel 2013 quanto valevano i bitcoin che aveva?
2: Ma che ne so, non c'è scritto
3: 150.
2: No, allora lui c'è scritto solo: questo ragazzo ha dimenticato la password del suo telefono con 150 bitcoin.
3: Oh, ok.
2: Non è che valevano 150 dollari, cretino.
3: No, valevano, non valevano quanto gli 11 milioni c'è.
2: Cioè, l'ho detto io, cretino. L'ho già detto, ma non mi segui tu?
3: Ma ti segui?
2: Ma sei su Radio Birichina.
3: No, oggi non ci comprendiamo.
2: No, tu lo comprendi.
3: No, non ci comprendiamo.
2: Cosa ho detto io, scusa?
4: Lui ha detto che un ragazzo...
2: Che poi non l'ho detto, ho letto.
4: Lui ha detto che sto tipo qua, sul telefonino c'aveva 150 150 bitcoin.
3: Bitcoin.
2: Sembra la gangbang. I soldi che si ammucchiano, dai.
3: Una la prima.
2: Andiamo avanti.
4: Nel 2013 sto tipo qua ha comprato 150 bitcoin.
2: Sì.
4: E lui non ha detto quanto valevano all'epoca.
2: No, okay. L'ho detto.
3: Si è dimenticato la password.
4: Oggi.
2: No, non fare adesso quello che vuoi seguire. Tu avevi sbagliato, avevi incompreso. Dillo. Non ammette le colpe. C'era. Okay.
3: Ho capito male.
2: Hai capito male. Rimetti gli occhiali, dai, che sembra che devi partire da un momento all'altro. Sai la mongolfiera quando la scaldano sotto che deve partire. Uguale.
4: E oggi questi 150 bitcoin valgono più di 11 milioni di dollari. Io mi ricordo che all'epoca, quando li sentivo, li regalavano, ma costavano.
2: Ma chi li regalava?
4: I bitcoin, sì.
2: Non è
4: sì.
2: Che li regalavano, costavano poco.
4: Sì, per dire, cioè, nel senso, ti tiravano dietro.
2: Te li tiravano, sì. Andavi al mercato, due bitcoin mi hanno colpito qua. Te li tiravano
4: dietro. No, però per dire che costava pochissimo, non so quanto, secondo. Forse tipo centesimi, capito? E adesso invece nell'arco del tempo ha preso sto valore assurdo.
3: Wilson!
4: Quindi sto tipo qua c'ha 150 bitcoin sul telefono, non trova più la password.
2: No, non è che non trova più la password, non hai capito niente.
4: Lo sa, ricorda.
2: Aspetta.
4: Sa, ricorda.
2: Fammi leggere.
3: C'è qualcuno che lo sa!
2: Allora, se stai passando una brutta giornata.
3: Dai.
2: Nel 2013. Aspetta. Questo ragazzo.
3: Sono diventati 300.
2: Ha dimenticato la password del suo telefonino con 150 bitcoin. Ora valgono 11 milioni di dollari. Ah, e sta cercando di sbloccare il telefono da anni. Ah, sono anni. Cioè, praticamente, mi ricordo la barzelletta, quello del. Sai che vai sulla luna e dici: qual è il tuo desiderio? Cosa vuoi portare sulla luna? E dici: io, chi le donne, chi fumava, come con le sigarette, no? Dopo, quando riatterra la navicella, dici: ma che, com'è? Vediamo le prime parole. E quello che è stato mesi e mesi sulla luna, solo con le sigarette, come apro la navicella. C'era lui il fiammiferi, che non aveva portato i fiammi. La stessa cosa, questo praticamente. Questo ha comprato 150 bitcoin nel 2013. Ha perso la password del telefonino, perché l'aveva messi nel telefonino, forse non.
3: Sì, e ce l'aveva lì.
2: Che ignorante che siamo, vamo quanti ignoranti. E sono anni che tenta di sbloccare il telefonino, perché nel frattempo il valore dei bitcoin è salito a 11 milioni di dollari, capisci?
4: Certo.
2: Pensa che bitcoione questo, cioè non, no, nel senso che la segna dalla pasta, la segni la pasta. Sei cioè, un bitcoione proprio. Non, vabbè, la battuta è di Massimo Lazzari. Lo salutiamo, Massimo. Grande Massimo.
5: Non ci resta che
0: Radio 60 70 80.
6: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: You bet.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.
3: Radio 60 70 80.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive, una condizione che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Tra le possibili cause anche la perdita di orientamenti in un afratto della grotta a 50 metri di profondità e le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Gianluca Benedetti di Padova, istruttore subacqueo e capobarca, Federico Gualtieri, 31 anni, del Novarese, anche lui appassionato di subacquea, Miriel Odennino, anche lei 31enne, originaria della provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Secondo le autorità locali si tratta del peggiore incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina. Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha aggiunto Trump, che ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, una 50ina i feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Vittime anche sul fronte opposto, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città di Ryazan, a sud-est di Mosca. 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Pro Oculomar. Ocul. È il divino Cristo. Buongiorno divino. Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno. È la voce dell'universo.
2: Ah, attenzione, attenzione.
3: Parla che voi.
2: La voce dell'universo, sì. Senta, divino Crizio, noi la chiamiamo per un rito, se possibile, se ce la può fare stamattina, urgente, perché il ragazzo accanto a me, come lui, tante persone, ma sono anni e anni e anni e anni che non si avviluppano a una tedesca, a una canadese, a una svizzera irlandese, capito? Non al genere femminile, insomma, in buona sostanza.
3: Diciamo così che non arrivano
2: sì.
3: A stabilire un contatto.
2: No, oh, perfetto, questo è.
3: Quindi è un fatto di contatto. Di arrivare
2: alla meta.
3: Arrivare, diciamo così, all'atto.
2: Alla scossa.
3: Finale.
2: Esatto. La scossina di 4-5 secondi.
3: Noi questo rito, sì? Faremo questo rito.
2: Sì.
3: A tutte le persone, donne, uomini che non riescono a stabilire un contatto, a relazionarsi,
2: sì.
3: Noi chiederemo all'universo,
2: sì,
3: accompagnati dal, ci vuole anche però la partecipazione,
2: sì,
3: da casa e da, sì, chi ci ascolta,
2: sì,
3: che dobbiamo cercare di fare questa catena,
2: sì, la catena, sì. Facciamo la catena, sì.
3: Dobbiamo fare questa catena per portare a tutto l'universo,
2: sì,
3: le nostre intenzioni.
2: Ok, perfetto.
3: Quindi gradirei.
2: Sì? Una musica celtica?
3: Una musica celtica.
2: Vai con la musica celtica.
4: C'è la musica, vai.
3: Cercate, sì, di fare del,
2: eccola,
3: rumore.
2: Del rumore, fai del rumore, Ugo.
3: Anche a casa.
2: Anche da casa, rumoreggiate.
3: Qualcosa, perché dobbiamo vibrazionare l'universo, quindi
2: dobbiamo vibrazionare l'universo, ragazzi, quindi rumoreggiate, vai
3: rumoreggiate.
2: Achille, rumoreggia.
3: Chi può fare anche dei canti.
2: I canti,
3: sì,
2: vocali, li senti
3: vocali. E io adesso mi connetto.
2: Sì, connettiti, vai
3: con
2: l'universo.
3: Con l'universo,
2: sì,
3: e con tutto il corredo che io,
2: ecco,
3: sto per, sì, illustrarvi.
2: Sì, il corredo.
3: 3 secondi,
2: sì,
3: di pathos. Silenzio totale.
2: Silenzio.
3: Mi sto concentrando.
2: Sto concentrando, te, ragazzi, buoni. Vai. Pronto?
4: Dov'è?
2: Si sta concentrando, ragazzi.
4: Dov'è?
2: Sta accendendo le candele, forse, no?
3: Intanto,
2: sì, attenzione,
3: sto,
2: sì,
3: accendendo la prima candela.
2: Che ti ho detto io, le prime candele.
3: E la fiamma si muove.
2: La fiamma si muove, eppur si muove, vai.
3: Sta punzecchiando verso l'alto.
2: Sta punzecchiando la fiamma verso l'alto, quindi si sta connettendo con l'universo, via. La prima. Non prende?
3: Accendetela anche voi.
2: Accendete la candela, accendi la candela. Non del naso, accendi la candela.
4: Dai.
2: Sta dando fuoco ai piedi.
4: Dov'è?
2: Pronto.
3: Sto toccando.
2: Sì, sta toccando.
3: La piramide.
2: La piramide di Cheofa.
4: Come fa? Cheofa? Chi è?
2: Andiamo avanti.
4: Chi è?
2: Non mi fa ridere, per favore.
3: Sto spargendo il sale.
2: Sale. Lo sta buttando proprio a manciate. E quello della piscina,
3: chi ce l'ha buttato anche voi?
2: Buttate il sale della piscina, via.
4: L'ha buttato.
2: Vai, sale grosso. Vai.
3: Poi sto aprendo il primo portale.
2: Primo portale aperto, attenzione alla corrente perché soffre. Secondo portale.
3: Secondo portale aperto.
2: Aperto, via. Stiamo andando in quasi, siamo adesso, poi va in trance, e si connette con l'universo. Attenzione.
3: Prego gli ascoltatori,
2: sì,
3: di stare in silenzio perché
2: sciamanico, però.
3: Che sto,
2: sì,
3: praticamente,
2: sì,
3: entrando
2: in trance. si trasforma adesso. Via.
4: Si trasforma. Vai.
3: O culo varo, culo varo, culo varo, culo varo,
2: culo varo.
3: O culo varo, culo varo.
2: O culo varo, culo varo.
3: O culo varo, culo varo.
2: Perché?
3: O culo varo.
2: O culo varo.
3: I dinero, di denaro, cool.
2: O dinero, di denaro,
3: cool. Il denaro, cool, con voi, cari miei, con voi, caica.
2: Caica.
3: Di denaro, cool, e di denaro, callo.
2: Nelle callo.
3: Nelle callo. Nelle callo.
2: Cavallo. Donato.
3: Incitatus, incitatus. Incitatus, status.
2: Status.
3: Status, incitatus, status.
4: Chi è?
2: È andato in trance, ragazzi. Dove è andato?
4: Trance.
2: Quando fa silenzio mi fa paura. Ecco, lo risbuca. Dove è andato? È ingandito?
4: Dov'è?
2: Non lo so. Pronto.
4: Ma è morto, dov'è?
2: Adesso sputa, mi fa una paura.
4: Dov'è?
2: Dove?
4: Scusate.
2: Dov'è? È scivolato.
4: Mi preoccupo.
2: Eccolo, porca miseria, che spavento, ragazzi. Come i fantasmi.
4: Cos'è sta roba?
2: È in trance, Bonica, è in trance. Se lo svegli dal trance muore.
4: Cos'è?
2: È che all'improvviso non... Ma richiamo della
3: il rito
2: è stato
3: effettuato. Adesso
2: sì,
3: da
2: sì,
3: casa
2: sì, potete rifarlo.
3: Potete rifarlo quando volete.
2: Quando volete, è facile, tanto.
3: No, è una cosa che si può ripetere.
2: Assolutamente. La sequenza importante è la sequenza, ragazzi.
3: L'importante è seguire il ritmo sciamanico.
2: Sciamanico è fondamentale.
3: Lo potete fare nelle ore notturne. Sarà anche alle persone.
2: Se non avete nessuno a fianco, sennò uno si può spaventare.
3: Mi raccomando, fatelo di notte, perché sarà sicuramente di gradimento chi ascolterà vi unirà questa catena sciamanica.
2: Ok, perfetto.
3: Ora il contatto è stato
2: stabilito. Quindi questa cosa cambierà la vita da così
3: a così.
2: A così, perfetto.
3: Mi raccomando, sì. A Ugo.
2: Sì.
3: Di pubblicarlo e di inviarvelo.
2: Pubblicalo su tutti i social, perché è fondamentale che la gente possa ripeterlo, assolutamente.
3: Di inviarmelo, perché deve essere una catena.
2: La catena non si deve spezzare, certo. Nel freddo, assolutamente.
3: Tantam.
2: Tantam.
4: Certo.
2: O culo mar, Crizio.
4: Ciao, Crizio.
2: Pronto? È andato?
3: È cool.
2: No, era in trance ancora. Grazie, arrivederci.
4: Ciao,
2: arrivederci. È andato. Va in trance e torna dalla trance.
4: È
2: una cosa. Ringraziamo Romano Prodi, perfetto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Non ci sta!
3: Provate,
2: non ti perdi sull'autostrada, tu perché non ti perdi sull'autostrada? Ogni tanto ci senti dei vecchietti anziani che vanno contromano, no? Fallo pure tu, cioè non. Che ne so, fai qualcosa, ammazzati. Esiste un vaccino per questo virus Entai? Che cos'è Entai? Entai?
3: Non so se stanno facendo riferimento. Aspetta, l'ho messo da parte di chi? Di
2: ma che ne so, Michele si chiama.
3: Michele.
2: Ma mi fanno domande strane, ma io non sono un tuttologo.
3: Entai.
2: Michele, ma che domande fai?
3: Entai mi ricorda un
2: qualcosa. Entai, e non è entrai, è entai. Andiamo a cercare, tanto non sai niente.
3: È tipo, cosa ricorda le cose tipo Tai Chi, i monasteri. Ieri sera ho visto,
2: i monasteri, ma che scendono i monasteri?
3: Ieri sera ho visto un film di Transformers.
2: Di
3: e gli ultimi Transformers.
2: Cioè, quanti anni c'hai? 12 Transformers.
3: Tutto, piacciono. Era l'ultimo, non ancora visto Transformers e la rivoluzione. C'era un.
2: Entai. Fammi scrivere Entai, sennò veramente Entai. Qualcuno lo sa, ce lo dica.
3: Secondo
2: ragazzi.
3: Me.
2: Non devi andare per deduzione mentale che il tuo cervello. Entai mi è uscito Pornhub. Com'è sta? Cioè, Entai, forse è in giapponese o in cinese. Entai. Non so, sai quando piangono miseria. Nel senso. Entai, video porno entai.
3: No, ma magari dipende, magari com'è scritto.
2: Com'è scritto? Video entai, è tutta roba. Entai. Sì, allora, aspetta, sì, significato. Vediamo, mamma se. Entai sono anime, manga o videogiochi giapponesi caratterizzati da contenuti hard, espliciti. Hai capito? Capito? Sono vabbè, comunque sono manga. I manga sono
4: cartoni.
2: Cioè, il mango è il manga.
4: Ma chi?
2: Il mango è il frutto. Il manga sarà la pianta. Manga. Vabbè, esiste un vaccino per questo virus Entai? Io no, credo di no. Ancora manga. Cioè, non. Vabbè, falla te la battuta, Mario. Falla te. Che ne so,
4: chi è?
2: Mario Piras è quello che ha fatto la battuta. Bravo Mario, lui deride la tua battuta, ma è bella. Esiste il vaccino per il virus Entai? Manga. Dai, capisce niente. C'hai anche il giubbotto bucato, dai.
3: Bucato.
2: Per distrarre uno, cioè, mentre mi dà fastidio quando uno parla tanto del logorroico, tu gli guardi il giubbotto, il pantalone, quasi. Oh, hai visto il buco che c'hai lì? Quello comincia a contorcersi tutto. Dietro la schiena c'è un taglio proprio sul giubbotto. Veramente, tu te ne vai e dici, oh, ci vediamo la prossima settimana. Io devo andare. Seguitemi per altri consigli, ragazzi. Antivirus. Che è il virus che hanno trovato sulla nave da. Ma no, non c'entra niente, dai, con.
3: No, come tu giustamente.
2: Dai, Caballero, vai.
3: No, Caballero, ma sai che. Mi smosso un ricordo.
2: Ti ho smosso un ricordo.
3: Un ricordo, ma anche una visione.
2: Sì.
3: Caballero, che è una moto.
2: È una moto.
3: Sì. È una motocicletta degli anni 80.
2: Sì, degli anni 80, ma anche una rivista hard. Caballero.
3: Sì.
5: Sì. Tu non c'eri, vero?
3: No, non c'ero io.
5: Tu giocavi col manubrio.
3: No, perché poi io l'ho rivista.
5: Col tuo manubrio.
3: Sì. Il mio è. Poi ho rivisto la moto Caballero.
2: Sì.
3: L'ho rivista ma qualche settimana fa.
2: Ma dove?
3: E in giro era uno con la Caballero.
2: Ma cosa stai dicendo? Ma
3: te lo giuro.
4: C'è la pubblicità.
2: C'è la pubblicità. Allora, il racconto ce lo dici dopo. Dillo fuori onda.
3: Che cosa?
2: C'è una borsa là.
3: Oh, sì.
2: Metti la testa dentro e racconti la storia. Magari c'è qualche batterio dentro. Gli racconti la storia del Caballero.
6: Andrea.
2: Tavolo.
6: Show.
0: Su Studio Più. Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo ancora una volta di medicina rigenerativa con questo LipoGems, che è una tecnica estremamente rivoluzionaria che trasforma il grasso corporeo in una risorsa terapeutica. Sfruttando alcune cellule presenti nel tessuto adiposo, questa tecnologia consente di ridurre l'infiammazione e riparare i tessuti danneggiati. Ne parliamo con il professor Carlo Tremolada, che è chirurgo plastico milanese di fama internazionale, vero e proprio pioniere della medicina rigenerativa. Abbiamo parlato l'altro giorno di cosa sia l'Hipogems e del suo utilizzo, come dire, nelle articolazioni. Ora ci spiega come possiamo usarlo anche per altri problemi.
5: Una è nel piede diabetico, in tutti i problemi vascolari. Ci sono più pubblicazioni, ma all'ospedale di Baggiovara, in provincia di Modena, si è visto che nelle amputazioni del piede, cioè delle dita del piede, dove purtroppo c'è una recidiva intorno all'80% con le migliori tecnologie senza Lipogems, questa recidiva scende a meno del 40% se usi Lipogems, quindi ha un'efficacia mostruosa. E questa è una delle applicazioni. Altre applicazioni invece molto importanti sono fatte a Bologna, dove trattano il morbo di Crohn, le fistole da morbo di Crohn. E Lauretti è ormai diventato un'autorità internazionale proprio su questo argomento, perché è in grado di far riparare perfettamente queste malattie, che è difficilissima da curare. Io curo anche malattie autoimmuni tipo la sclerodermia, sempre nell'ambito dermatologico. La sclerodermia è una malattia in cui la pelle ti diventa dura come il sasso,
4: sì, certo.
5: E le mani e il viso, e vanno perfettamente a posto. Ma in realtà le applicazioni sono enormi.
4: Sì, perché ho visto che anche ad esempio nella ginecologia, no? Che adesso sta andando, finalmente le donne hanno capito che non devono soffrire. Non devono soffrire, insomma.
5: Ma guardi anche l'uomo, guardi che una volta, le difficoltà di erezione nell'uomo di 60-70 anni, mm-hmm. Se lei va a vedere le statistiche degli anni 70-80, intorno al 10%, adesso siamo al 90%, ma perché? Perché adesso si cura. Prima cosa te ne fregava di dire che avevi difficoltà quando non potevi comunque curarlo? Ma poi anche le fistole, chiunque abbia avuto una fistola sa che è veramente una roba complicata, mentre invece con l'Hipogems è una guarigione molto più rapida.
4: Perché se c'è questa condizione che può aiutare tantissimo, non viene utilizzato di più?
5: No, viene utilizzato tantissimo. Guardi che sono stati fatti 170.000 casi nel mondo, uh-huh. E comincia a essere addirittura rimborsato dal sistema sanitario regionale illuminati, tipo quello del Veneto, quello dell'Emilia Romagna.
4: Ah certo, avranno capito che funziona.
5: Abbiamo capito che funziona, poi in medicina è tutto lentissimo.
4: Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Puoi raccontare quando andavi al mare da piccolo con i tuoi familiari? Ma in che senso?
3: Non lo so se puoi raccontare quando andavi al mare.
2: Ma l'ho già raccontato forse.
3: Sì, qualcosa hai detto.
2: Uno non può uscire fuori con una frase del genere. Io non mi ricordo quello che dico, ragazzi, quindi scusatemi se a volte mi ripeto, però purtroppo non ho memoria, cioè non c'è proprio nei segni particolari, capito? Ma come mai il manico della scopa arriva sempre in ritardo? Perché è strano, non lo so, perché non mi fate domande. Era la draghessa che si è innamorata di Ciuchino, poi hanno avuto dei figli, Ciuchini con le ali. Quindi infatti io mi domandavo sempre, quando vedevo il film, ogni volta che lo vedevo tornavo indietro perché volevo vedere il pezzo di quando il Ciuchino andava con la draghessa. Tipo, ti ricordi Tom Cruise, Mission Impossible, che si cala con le funi,
3: sì,
2: perché ci sono tutti i radar lì, come si chiamano le luci quelle verdi, come si chiamano
3: le luci verdi,
2: quelle che tipo ragnatela verde metallo di lui, come si chiamano,
3: i laser,
2: ma tua sorella i laser,
3: le fotocellule
2: laserate che lui si deve calare dall'alto e deve passare in mezzo a tutte ste luci così qua là, perché c'ha gli occhiali da quelli in 3D, no? Quelli
3: vabbè,
2: che vedono le luci, e deve passare in mezzo, che fa tutti i movimenti strani, poi col strano. Ecco, io pensavo che anche il Ciuchino facesse per andare con una draghessa, voglio dire, la draghessa è enorme, voglio dire, poi cioè ci vuole anche un coraggio altro che da ciugo, da leone, perché se tu vai con una draghessa, metti che questa non gli piace, questa si gira e diventi un carbonello, diventi un pezzo di carbone, non mi è piaciuto, e ti brucia, capito? Sei senza peli, esci fuori completamente glabro, senza peli. Dici, com'è andata? Non è andata bene, non gli è piaciuto. Ti vedo nero, lo so.
3: Vedo nero.
2: Adesso mi metto nella credenza di Carlo Conti. Andiamo avanti. Comunque, che c'è? Ha alzato la mano?
3: Ho una battuta.
2: Attenzione, sentiamo la battuta.
3: La draghessa col Ciuchino, sai come si chiamano i figli? Come cosa? Aspetta, no, ho sbagliato.
2: Mamma, ragazzi.
3: Allora, tra una diavoletta, tra una
2: diavolessa, una draghessa.
3: L'ho quasi bruciata. Non l'hai già capita, no, l'ho bruciata.
2: Ma non ti preoccupare. Aspetta, ho confuso le menti. La gente adesso ha pensato altro. Adesso non sbagliare, se no devo fare un'altra cosa.
3: Tra una draghessa e il Ciuchito, sai come si chiama?
2: Il Ciuchito.
3: È il Ciuchino. Tra una draghessa e il Ciuchino, sai cosa nasce? La diavolina.
2: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Io non so se ce la posso fare stamattina.
3: È tutto stucchese.
2: Sull'ipotesi barattolo di Ugo quando morirà, insomma, che io stamattina sono fissati su due o tre cose stamattina che ho detto. Sul fatto che quando moriremo andremo nei barattoli delle conserve, quelli di vetro, dove c'è il tonno, le acciughe, i pomodori. Uno ha scritto: sull'ipotesi barattolo di Ugo potrebbe tranquillamente lasciare la scritta pelati. In effetti, ha ragione. Se muore Ugo lo mettono in 250 palattoli. Vabbè, siete cattivi però, come se fosse grosso. E anche dimagrito, cioè le orecchie più magre, ragazzi. Sono le orecchie, basta. Orecchie belle, di Ugo, tu mi ricorda Golia. Sai caramella Golia? Quella che tu tiravi e si apriva.
3: Me lo ricordo, sì.
2: Golia, bella Golia.
3: Sì, Golia.
2: O come si chiama quella rossa? Rossana, bella. Tu tiravi le orecchie e si apriva la caramella. Boh, tu mettevi. Buona, bello ricordo. Per quello che tu apri, tira orecchie di Ugo e esce fuori sorpresa. Esce fuori,
3: sorpresa.
2: Lascia stare, tu sorpresone. Bravo. Andiamo avanti, ragazzi. Non so se ce la faccio stamattina. Ugo dice sempre le stesse cose, ma non è vero, dai, ragazzi, dai.
3: Palla,
2: cioè, no, veramente, poveraccio, voglio dire, cioè, è limitato lui, non c'hai il decanter, come si dice?
3: Decanter.
2: Il limiter. Come si chiama? Il limite quando tu metti la macchina in boss, 180 basta, più di 180 non fa.
3: Sì, il limite cosa?
2: Il limiter.
3: Come si chiama? C'ha un nome, non mi viene.
2: Sì, quello lì, il decanter limiter. Ah, vediamo.
3: Il cruiser.
2: Sì, il cruiser. Cruise control.
3: È bravo.
2: Ah, quello è bravo. Andrai, sono diventato russo. Andrai, tu sei una. Non cominciamo, sono una. Compra una cassaforte usata per 15 euro e dentro ci trova un lingotto d'oro da 250 grammi. Hai capito?
3: Ammazza.
2: Valore 32.000 euro. Con 15 euro. Si è comprato una cassetta usata e dentro c'era un lingotto d'oro. Vabbè, è successo anche a me, eh.
3: Ma dove?
2: No, ho comprato una macchina usata, nel cruscotto una dentiera ho trovato. L'ho data a mio padre, mi fa: sei cretino, è usata. E provala, papà.
3: Provala!
2: Non si sa mai. Ti fai sta pomiciata gratis. Dai. Va bene, allora, canzoncina, forse torniamo, non lo sappiamo. Questa è una canzone bellissima, nuova, nuova, dai.
0: Non ci resta che
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Una risata per la signora, vai, vai.
3: Signora! Signora! Gradisce, signora.
2: Okay. Senti, dammi il numero di telefono della, di tua madre, che la facciamo chiamare da Ugo, dai. E magari quattro parole la giusta, magari.
4: Prima Ugo praticamente, sì, mi ha fatto ridere fuori onda.
2: Quanto dura il racconto, che devo fare delle devo sbucciare le castagne?
4: Perché castagne. Mia
2: sì, per Natale.
3: Ma scusa.
2: Ora che finisce il discorso.
4: No, mi ha fatto ridere prima nel fuori onda,
2: sì,
4: Ugo,
2: togli la mano da in mezzo, tanto non è che c'è, non c'è niente.
4: No, e stavo riscaldando.
2: Sì, riscaldava, che è? No, che è una stufa.
4: E metta calore.
2: Dillo!
4: Insomma, mi ha strappato la risata perché praticamente mi ha raccontato che ha visto in televisione.
2: Posso picchiarti un po', dai. Ma non lo faccio per me, lo faccio per gli ascoltatori. Ma sai quando mi scrivono? Quando lo meni, io sono soddisfatta. Sono soddisfatto. Andiamo avanti.
4: No, praticamente mi ha raccontato di un aneddoto, sì, di quello che ha visto in TV in un documentario di scienza dove c'era un dibattito tra questo terrapiattista, possiamo dire, e un astronauta.
2: Possiamo dire cosa vuol dire?
3: È un era un terrapiattista, sì, e un astronauta, la dico io, Andrea, se no
2: infatti, no, sì, facciamo note.
3: Allora, praticamente era
2: mi dici però un aneddoto, per favore.
3: Ah, è la sfida di prima, devi dire quattro volte aneddoto e quattro volte diciamo.
4: Okay. Diciamo che Ugo in questo aneddoto ha detto, mi ha raccontato, diciamo che ha raccontato di questa avventura, di questo aneddoto tra un astronauta
2: ne manca uno,
4: diciamo
2: basta. Ho vinto la scommessa, ragazzi. Sai che sulle scommesse del calcio puoi scommettere i corner, quanti falli fanno, io mi gioco Achille, io gioco Achille. Dopo la barzelletta di Rino la giornata può solo che migliorare. In effetti è vero, anche dopo il nostro programma può solo migliorare la vostra giornata, ragazzi. Noi siamo qua apposta per farvi capire che noi siamo messi male e voi siete messi meglio di noi. Una donna ha detto: io pensavo di essere andata, ma voi siete messi molto peggio di me. Locopedista? No, sì, dovremmo andare. In comitiva. Risata per la signora, vai!
3: Signora, senta questa, signora, poi vede se non ride. Stavo dicendo, c'è sto terrapiattista,
2: sì,
3: che stava parlando con un astronauta italiano.
2: Dove? A Focus, dove?
3: No, allora, stavo guardando Inside, che è l'approfondimento delle Iene. C'era Gaston Zama.
2: Chi?
3: Gaston Zama, il giornalista.
2: Ah, pensavo il mago.
3: No, il
2: nome Gaston Zama. E adesso c'è Gaston Zama.
4: Oh, Gaston Zama. Oh, che stronzata.
2: È il cugino giapponese.
3: È andato in questa convention di terrapiattisti, poi li ha invitati in studio e in studio c'era un astronauta vero, che poi anche romano, è un astronauta,
2: se non mi astronauta.
3: Astronauta è romano, che è andato addirittura sul Challenger, insomma, nel 2001, un astronauta.
2: Sul Challenger, la Toyota Challenger.
3: Praticamente c'è stato questo confronto e i terrapiattisti dicevano: no, la Terra è piatta. E lui diceva: no, non è possibile, io sono stato nello spazio,
2: ho visto che è tonda.
3: È tonda la Terra. Fatto: no, non è possibile. Poi come si
2: aspetta, sento un rumore. Ah no, a posto.
3: Ha fatto: e poi come siete andati?
2: Era il mio sedere.
3: No!
2: Dai, sto scherzando.
3: Poi come siete andati su? Siamo andati con la navicella spaziale. Quanto tempo ci vogliono? 8 minuti a 27.000 km orari. E il terrapiattista fa: come fate ad arrivare a 27.000 km orari? È impossibile, perché.
2: Ma perché ridi?
3: Perché a quella velocità, ti giuro, ho svegliato tutti, a quella velocità l'uomo diventa una scimmia!
2: Vabbè,
3: il giornalista e l'astronauta peggio di me
2: ridevano
3: e sono esplosi.
2: Vabbè, ma allora,
3: ho fatto vedere anche la vignetta che l'uomo è un astronauta più o meno a velocità e diventa una scimmia.
2: Allora, può essere, cioè, che ne sai tu? Tu sei mai andato a 27.000 grammi d'allora.
3: Scusate.
2: Non lo puoi dire, magari loro diventano scimmie, poi quando tornano sulla Terra diventano di nuovo uomini.
3: Vabbè,
2: dai, ragazzi, comunque ringraziamo il dono della sintesi di Achille. Saremo ancora qua a raccontare la storia.
4: No, perché io volevo dare l'intro alla storia.
2: Allora, vi lascio con un proverbio africano, ragazzi: colui che ingoia un cocco intero ha completa fiducia nel suo ano. No, questo è un detto africano. Proteggiamo l'Africa e la sua storia, ragazzi.
0: Studio più.
2: E a tavolo sei un demente. È vero, un pochino sì.
0: Io de meno, de meno.
5: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Ancora gli anni 60, protagonisti in questo appuntamento, è precisamente il 1964. Cari amici ascoltatori di Radio 60 70 80, siamo intorno alla metà del mese di maggio e troviamo al numero uno in Italia Mina con È l'uomo per me. Quindi Richard Anthony, un habitué dalle nostre parti in quegli anni, con Cin Cin, un altro dei suoi successi, Gigliola Cinquetti con La rivelazione, Non ho l'età per amarti, quindi Bobby Solo al numero 4 con Una lacrima sul viso, altro grande classico, e Mina ancora con Città vuota, una Mina destinata a diventare una stella nel firmamento italiano. E noi adesso che facciamo? Adesso andiamo subito ad ascoltarci una canzone che arriva però dalla classifica americana. Sapete che a noi piace ogni tanto fare degli excursus e andiamo a prendere un disco che qui in Europa si intitolava Please Please Me, il primo album dei Beatles, è pubblicato il 22 di marzo del 1963, e dentro il disco poi venne anche distribuito negli Stati Uniti, ma con un altro titolo, Introducing the Beatles, perché là ancora non li conoscevano. E da

Introducing the Beatles negli Stati Uniti, ma introdotti molto bene, perché da questo album addirittura 6 canzoni sono state piazzate all'interno della top 100 americana. Ricordo, siamo alla metà del mese di maggio del 1964, i Beatles stavano ormai conquistando alla grande tutto il mondo. Ma c'era un'altra bella colonna sonora che aveva carpito la nostra attenzione veramente in tutti gli emisferi. Qui si sentiva questo pezzo, la sigla di un celeberrimo cartone animato che ricorderete sicuramente tutti, che si chiama La Pantera Rosa, e Henry Mancini scrisse per questa serie la traccia musicale e divenne un successo mondiale. The Pink Panther Team, Henry Mancini.

0: E ci lasciamo alle spalle anche questo 1964 e noi come sempre ci ritroveremo tra circa un'ora per riproporre alcuni esempi da altre decadi. E nel frattempo vi lasciamo insieme alla programmazione sempre così importante di questo canale che 24 ore su 24 propone musica da questi magici 30 anni.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: vent'anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz. Ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla sul Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: C'era una volta Hit Parade e c'era una volta anche il 1974. Caspita se c'era, e avevamo anche una bella classificona da vedere. Infatti alla metà di maggio, più o meno in questo periodo, noi avevamo all'appunto numero uno un pezzo strumentale di Berto Pisano, Blue Shallow. Quindi era il momento anche dei Cugini di Campagna, esplosivi con Anima Mia, il falsetto italiano, Gli Alunni del Sole con Un'altra Poesia al punto numero 3, e un artista che mi piace ogni tanto riprendere, lo faremo anche nei prossimi blocchi sicuramente, è Drupi con Rimani, e una splendida Mina che ascolteremo poco più in là con un suo grande successo. Questo era il quadro delle zone di vertice, ma se andiamo a dare un'occhiata in fondo, verso il decimo c'erano i Rolling Stones, pensate, con Angie, e alla posizione numero 9 un bel pezzo rock, perché era così, c'era in tutto il mondo dilagante il fenomeno della disco music e tutti quelli che questo genere non gradivano andavano a cercare qualcosa di alternativo, e questo spesso capitava di andare ad ascoltare musica rock in questo caso. Quindi è evidente che se vai a cercare il rock e scappi dalla disco, cerchi qualcosa di veramente aggressivo, di tosto. Siamo nel pieno dell'era progressive, no? I primi allucinogeni che comparivano, anche se non credo che Susie 4 ne avesse bisogno per costruirsi il suo successo. È una ragazza che all'epoca aveva 24 anni, piena di grinta, fa un sacco di rumore e anche di successo con questa 48 Crash. Susie 4.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

preparatevi perché lo stacco è netto dopo Susi 4 fuori e Crash. Ci calmiamo, ma veramente tanto, perché torniamo in Italia e andiamo ad ascoltare insieme la canzone che vi ho anticipato poco fa, vi avrei fatto ascoltare, ed è questa di Mina. È una sigla di una trasmissione televisiva molto fortunata dal titolo Mille Luci, che era condotta dalla stessa Mina e una emergente e splendida Raffaella Carrà. Ascoltiamocela insieme, Non gioco più.

0: E con Mina abbiamo accontentato anche quelli che amano un po' il classico, eh? Facciamo anche questo qui su Radio 60 70 80. Si chiude qui lo spazio dedicato alle classifiche, vi lascio alle vostre faccende e noi ci ritiriamo negli archivi, come spesso dico, per preparare il prossimo blocco. Appuntamento come sempre tra un'ora circa qui su questi canali.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica all'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per le escursioni nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
1: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina, una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
3: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan, Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz, Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
1: Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Un breve intervento nella grande musica di Radio 60, 70, 80 per raccontarvi con le classifiche del passato il 1984, cari amici all'ascolto. È un appuntamento questo che va in onda dal primo pomeriggio sino alla sera inoltrata, puntualmente ad ogni ora. Potete ascoltare veramente un excursus costante all'interno delle Hit Parade che si sono avvicendate in questi mesi. E qui siamo alla metà più o meno di maggio del 1984 e, andando a dare un'occhiata, troviamo tutti quei personaggi di cui abbiamo spesso parlato. Paul Young, Love of the Common People, alla numero 1, era il suo grande successo. Boni Bianco e Pierre Cossò con Stay alla numero 2. Wan Chung, Dance All Days, eccolo qui. Questo è un pezzo che non ascoltavo da un bel po' e sapete che faccio? Lo mando subito in onda e voilà.
0: C'era una volta Hit Parade.

Everybody have fun tonight, let's go. E questa Dance Hall Days sono i successi che possiamo ricordare di questo gruppo inglese, tanto per cambiare, che negli anni Ottanta si è fatto portabandiera della New Wave, se vogliamo definirla così. Ma all'interno di questa decade c'era anche un signorino che aveva lasciato il Genesis da poco e si era lanciato in una produzione stellare personale, un personaggio di un grande carisma, di un talento mostruoso, e che durante quel decennio ha veramente toccato e trasformato in oro un sacco di cose, a parte il suo repertorio personale, anche quello di altri artisti. E qui lo troviamo impegnato nella realizzazione di una colonna sonora con una canzone bellissima che naturalmente era in parade da noi, dal titolo Against All Odds. Si chiama Phil Collins.

0: si chiude la parentesi ancora una volta di questi mitici anni 80. Torneremo a parlare di loro in futuro. Nel frattempo vi lasciamo insieme alla grande musica di Radio 60 70 80. L'appuntamento con le hit parade del passato si rinnova come sempre su questi canali tra poco.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica all'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per le escursioni nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
1: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina, una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
3: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan, Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz, Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
1: Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

a passi da gigante. Siamo arrivati a venerdì 15 maggio, l'ultimo giorno della settimana che ci vede coinvolti in questa trasmissione che devo dire ci piace tanto, perché sentiamo delle cose carine tutti i giorni grazie a voi ascoltatori che mandate i WhatsApp al 351 351 1000. Oh, giornate non troppo belle a livello meteorologico, me ne accorgo subito dalle richieste degli ascoltatori. Sono molto telepatici loro, meteopatici devo dire. È vero. Allora, possiamo iniziare con gli Earth, Wind & Fire oggi? Eccola qua, vedi? Boogie Wonderland.

0: Vabbè, insomma, uno dice quando non sai che fare, mettiti il Swing and Fire che non sbagli mai, infatti l'abbiamo azzeccata anche oggi. Stavolta, vedi? Boogie Wonderland. E se Tommaso è psicopatico, lui.
1: Ciao Pierangelo. Oggi con questa giornataccia piovosa e abbastanza freddo, guardiamo se ci si riscalda con questa canzone che ti dico. Love and Gove di Diana Ross, spero di avertelo detto bene, via questa volta. Un saluto a Franco di Montalcino, anche se piove vuol dire, si prenderà in questo modo. Ciao, grazie.
0: Già. Non c'è nulla da fare contro il tempo e contro le donne, vero? Yeah! Love and Gover 1976, incredibilmente brava Diana Ross.

0: Vedi che qualcuno mi ha ascoltato? Vedi che Franco di Montalcino si vede che è attento. Ha seguito quando io dicevo di richiedere Diana Ross con l'Amel Gover, perché è un pezzo ormai dimenticato ma molto molto caratteristico. È dal 1976, oltretutto. Vado da, aspetta che adesso devo trovare questo messaggio. Dovrebbe essere Giorgio dalla provincia di Pesaro. È lui? Dov'è? Giorgio,
1: ciao,
0: pronto, ci sei?
1: Sono sì. Giorgio dalla provincia di Pesaro. Mi faresti ascoltare Main Hater di All and Olds? Per piacere, scusa il mio inglese. Buona serata a tutti.

0: Allora, caro Giorgio, anche questo è un pezzo che, bene o male, tutti i giorni lo andiamo ad assaggiare, no? Perché ci piace molto la musica di Daddy Hall e John Oates. Man Eater, questa era. Oggi è la grande festa della famiglia. Me l'ero scordato io.
1: Ciao Pier, ciao a tutti. Da Marco il Cuoco. Oggi è la giornata mondiale della famiglia, quindi vorrei dedicare We Are Family a tutta la mia bella famiglia, ma anche a tutta la famiglia di Radio 60, 70, 80. E a proposito di questo, domani invece è la giornata mondiale dell'orgasmo. E voi che fate? Io non so se vengo. Ciao.

0: Allora, auguri a tutte le belle famiglie che ci ascoltano. Se non ci ascolta proprio tutta la famiglia, ci ascolta o il marito, o la figlia, o la moglie. Grande giornata dedicata alle famiglie. È bello che ci siano delle famiglie che si vogliono ancora molto bene, è vero? E grazie Marco per aver fatto questa dedica. Domani è un giorno un po' particolare, vedremo se venire o meno. Oh mamma mia,
1: ciao,
0: mamma
1: mia, sono Fabrizio di Ancona. Sì. Potresti mettere oggi
0: buongiorno
1: Sweet Dynamite di Claudia Perri? Grazie, ciao.
0: Era una bomba questo pezzo, eh? Sì.

0: Beh, questa era qualcosa di meraviglioso di Claudio Berri, naturalmente. Era Sweet Dynamite. Grandissimo Fabrizio di Ancona, mi ci voleva sto pezzo. Ci vogliono dei pezzi a me che incoraggino ad affrontare il pomeriggio. Questo è uno di quelli, capito? Grazie.
1: Buongiorno Pierre, buongiorno a tutti voi. Oggi potrei ascoltare cortesemente Jean-Michel Jarre e lo voglio dedicare alla mia mamma, perché è la mia famiglia, a mio nipote giustamente, e alla grandissima famiglia di Radio 60 70 80. Un bacio dalla Robe di Varese.

0: Bella questa,
1: certo,
0: questa è bellissima.
1: Jean-Michel Jarre aveva una bella fantasia nel nominare i pezzi.
0: Allora, cara Roby, mi ha scritto un signore che si chiama Tommaso e dice: ci sono restato molto male perché la Roby non mi ha dedicato il pezzo, non vorrei che il nostro amore sia già finito. Mi sa di sì, Tommaso, mi sa di sì. Da quel giorno che dovevi andarla a vedere che girava per Varese così un po', da quel giorno mi sa che l'amore è finito. Grande Jean-Michel Jarre. La canzone, forse insomma la più famosa, Oxygen.
2: 60-70-80 live.
3: Radio 60-70-80 by Studio Più.
4: La radio di 30 anni di successi.
3: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: salutato Silvio e la Stefi con Sunny Bloody Sunny degli U2. Tommaso, non ti devi preoccupare perché la Roby mi ha appena detto sto cosa.
1: Ma io sono innamorata di tutti, ma dai, anche di te Tommaso. Un bacio grande, grande, grande.
0: Hai capito Tommaso? Non perderti d'animo. Adesso ha fatto la voce così, ma sa fare anche la voce della coniglietta. Hai capito? Ha fatto la voce normale, ma quando fa la voce da coniglietta, va bene, grazie Roby. No, perché era molto preoccupato, a dirti la verità. Allora, la Barbarella, si è vista ancora il film di Whitney Houston sulla sua vita, bellissimo.

Bello, eh? Bello, bello il film, sicuramente. Vedersi queste cose fa sempre piacere. Molto emozionante, devo dire. Ma poi, insomma, tutti i pezzi che si ascoltano durante la visione del film sono qualcosa di particolarissimo. Whitney Houston, One Moment in Time. Grazie Barbarella, da una Milano molto fredda, molto piovosa e anche, si può dire, molto triste, perché quando c'è il tempo così, insomma, non è che siamo felicissimi, però va bene così, purtroppo non c'è nulla da fare. Allora, Vincenzo di Torino mi ha chiesto un pezzo dei Deep Purple, dolcissimo. Questo è un piccolo soldato di fortuna. Ah, il soldier of fortune, dei Deep Purple.

0: Pensa che questo pezzo potremmo metterlo insieme a Brothers in Arms di Dire Straits. Questo è Soldier of Fortune. L'altro è Brothers in Arms, comunque molto molto simili a livello di dolcezza, favolosi. Grazie Vincenzo, è un pezzo che ho ascoltato molto volentieri, davvero. Vabbè, quando si sentono queste
1: grande
0: cose.
1: Buonasera, insomma. Remo Mantova. Oggi buonasera. Mi piacerebbe ascoltare, sì, un bellissimo pezzo di Elton John, Your Song, se è possibile. Grazie.

0: Allora grazie anche a Remo di Mantova, dolcezza per dolcezza, insomma. Sai che sentire i lenti è quasi come quando mangi, sai, tipo dei biscotti che ti piacciono, no? Uno tira l'altro. E ovviamente ti vengono in mente delle cose bellissime.
1: Il tema, puoi metterlo in DRB con gli Status Quo.
0: Vedi, questo è un altro.

0: grazie anche per gli status quo, è vero, con In the Army Now. Altro ventaccio questo, mazzo. Dovremmo farla una sera tutta di lenti, proprio, sai cosa vuol dire? Partire dagli anni 70, 68, 69, arrivare agli anni 90 con tutti lenti, quelli da paura però, vero?
1: 70-80 live! 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio, per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica all'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause, la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per l'escursione nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
1: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina, una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
3: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano, che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan, Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz, Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
1: Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao Pier, la canzone di oggi è Lunatic di Gazebo, però una domanda ti volevo fare: chi è nato prima come gruppo, i KCT Simpson Band o i Cool the Gang? Non mi ricordo, fammelo sapere, grazie.
5: Allora Giacomo, i Cool and the Gang sono nati nel 64 e calcola che la Casey 10 anni dopo, 72-73 giù di lì, cioè, ci sono 10 anni di differenza.

0: Mamma mia, ma oggi sto vedendo le richieste. C'è un disco più bello dell'altro. Il problema è riuscire a metterli tutti, perché facciamo sempre. Faccio una fatica incredibile a riuscire ad accontentare il 50% degli ascoltatori, perché state richiedendo delle cose davvero meravigliose. Complimenti, questo era Lunatic di Gazebo.
1: I can't get no satisfaction.
0: E la canta anche,
1: Satisfaction dei Rolling Stones. Grazie, bello carico.
0: Come si fa a non ascoltare Federico sto disco?

0: Allora io penso che per uno che sappia suonare la chitarra, I Can Get No e Smoke on the Water degli Pa funzionano le due canzoni che hanno imparato subito, perché davvero è vero? Sono le due più orecchiabili, forse anche le più facili, lasciando stare i suoni, che quelli, vabbè, quelli erano unici e resteranno unici.
1: Buongiorno a tutti, sono Gabriele da Milano, oggi venerdì, ultimo giorno per chi lavora. Mi piacerebbe ascoltare, se c'è la possibilità, una canzone di Yvonne Elliman, If I Can't Have You, sempre sabato sera. Grazie mille, se è possibile. Buona giornata a tutti, buon weekend chi lo fa. Ciao ciao.

0: Allora, non c'è un disco della Febbre del Sabato Sera che non si può sentire, non si può ballare. Questo è If I Can Tell You, Yvonne Elliman, bellissimo, bella, bella. Vedi, te l'avevo detto che c'era.
1: Ciao,
0: della musica molto bella oggi.
1: Oggi ti richiedo un pezzo, siccome parliamo di denti stupendi. Allora, se mi metti Many Too Many dei Genesis, Collins, che la canta, che è stupenda, la dedico a tutti quanti, specialmente alle donne. Ciao, grazie Pier. E poi Pier,
0: sentiamo,
1: se fare un saluto a tutta la mia palestra dove vado io. Stasera c'è la grandissima cena, siamo 100 persone, palestra linea club di Chiesi, il nostro maestro Luca. Un abbraccio a tutti da Carlo.

0: Che è successo?
1: Oh Pier, visto che il mio corregionale di Iesi ha fatto una bella marchetta sulla palestra, vorrei fare anch'io una marchetta sul circolo da golf che frequento, si chiama Ammazza che Mazza.

0: più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: grazie, grazie alla CRI. E salutiamo anche tutto Varese, American Pie e la Don McLean. Mazza che pezzo anche questo, eh. Oggi non stiamo perdendo quota. Meno male, meno male. Chi c'è?
1: Oggi pomeriggio, dopo le 4 tempo di salire con Saverio, vorremmo ascoltare What Was the Love dei Led Zeppelin. E siamo sempre io, Luca, e forse Milan e forse Inter. Un saluto anche dallo zio Saverio e complimenti, perché ieri, l'altro ieri facevo il tipo per voi contro la Lazio. Ciao e sempre forza Milan.
0: Saluto, saluto caramente con un grosso abbraccio Gaia, Luca e naturalmente Saverio. Dai, un po' di rock and roll.

Ma dove lo trovi un disco più potente di questo? Cioè, dimmelo dove lo trovi. No? Grazie Gaia, grazie Luca, grazie Saverio. 16-11 minuti, One Lot of Love dei Led Zeppelin. Vabbè. Mazza, che disco, ragazzi. Io poi ho il vizio di ascoltarlo a palla, devo dire in cuffia, e sono diventato anche sordo a forza di sentire rock and roll. Va bene. Devo salutare Ricky di Mazzano, grazie per your latest trick dei Dire Straits.

0: Hai sentito Davide qua? Hai sentito Ricky? Hai sentito che era... Mamma mia!
1: Qua che musica! Ciao Pier!
0: Beh, questa è musica, sì! C'è questo contralto poi che mi fa impazzire. Your latest trick dei Dire Straits. Grazie a Ricky e grazie a tutti coloro che anche oggi vogliono sentire i Dire Straits. Ne abbiamo ancora più avanti, state lì che ce n'è di tempo arrivare alle 18.
2: Ciao Pier, buongiorno a tutti, sono la Franca. Buon weekend a tutti. E se mi fai ascoltare Black is Black, ti dico anche grazie. Ci ritroviamo lunedì. Ciao!

0: 70-80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Però non bisognava dimenticarsi la cassettina magica sulla macchina, perché se non c'era la musica, che andavi a fare in quei posti? Ci voleva sempre la musichetta giusta che accompagnava. Era così, era così. Wherever you want, questi erano gli Status Quo. Oh, grazie ad Armando e buon pomeriggio anche a Sanremo.
1: Buongiorno, sono Armando. Vorrei ascoltare la canzone Jumping Jam Flash dei Rolling Stones. Grazie mille e buona giornata a tutti, anche se è un po' umido.

0: 16:36, The Rolling Stones, Jumping Jack Flash. Grazie Armando, ci voleva, oh, yeah.
1: Sì, sì, lo so che sembra novembre oggi, ma io penso già all'estate. Allora, la grande Giulia Russo e una grande, grande estate al mare. Un salutissimo a tutti, buon weekend, Ferdi Busto Arsizio.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pierangelo, qui Angelo da New York. Happy Friday a tutti, come si dice da queste parti. Se ti va di continuare con questi lenti d'autore, piacerebbe ascoltare una canzone del boss, si chiama Blood Brothers. Happy Friday a tutti. Ciao Pierangelo.

Che lento però, e ha fatto di quelle cose questi artisti americani incredibili a livello proprio di musica dolce, davvero incredibile. Allora, la leva calcistica del 68, questo è Francesco De Gregori.

Eccola Emanuele, la leva calcistica del 68. Grandissimo De Gregori, eh? E a proposito di musica italiana, poi ci riprendiamo, eh? C'è Emiliano che dice che lui sta cercando un centro di gravità impermanente. Lui

0: wari wari, wari wari wari. Oh mamma mia, centro di gravità molto permanente, Emiliano. Allora, buon venerdì sera anche a te, mi raccomando.
1: Ciao Pier, sono Vincenzo da Torino. Mi puoi mica far sentire un pezzo dei Metallica? Grazie, qualsiasi va bene, tanto è sempre bella quella musica. Grazie Pier, un abbraccio.
0: Guarda che questa pompa, eh!

anche un po' i rocchettari, un poco, con Master of Puppets, grandissimi Metallica. Grazie anche a Vincenzo di Torino. Vedi, è venerdì sera e lui si sente nell'aria che c'è voglia di rock and roll.

0: o dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Pierangelo Lanfranchi.
1: Ciao Pierangelo, sei sempre nei miei pensieri. Buon weekend a tutti.
2: Sì.
1: Comunque
2: siamo a posto,
1: mi piacerebbe sentire Camerini con Serenella. Tag Gianni.

0: Fammi capire una cosa, ma oggi è venerdì, no? Gianni Gianni ha richiesto Serenella di Camerini. Piove di rotto e per tutta settimana. Sicuro, sicuro, sicuro. Vedrai.
1: Mi pioggia. Vabbè, ci sta, dai. Io sto andando a fare serata, sì. Che faccio DJ anche.
0: Vedi,
1: mi fa sentire di Peter Gabriel, Game Without Frontiers. E dedicarla a tutti, dai. Io sono un vecchiotto, a me piace sta musica. Pronto? Ok, ci sta? Ciao e buona serata, ragazzi.

0: Cosa ha detto lui che è vecchiotto? È vecchiotto per sentire Gims Without Frontiers? Bisogna essere vecchiotti, ma no, dai! Roby era Peter Gabriel, quello di Shock the Monkey.
1: Ciao, grande Pierre, Luigi da Riccione.
0: Sì.
1: Oggi per chiudere la settimana in bellezza, ti volevo chiedere la canzone di Phil Collins, Another Day in Paradise. E buon weekend a tutti, grazie di tutto.

Grazie a Luigi Di Riccione per Another Day in Paradise di Phil Collins. Abbiamo anche Genesis più tardi. Sì, vabbè. L'avevo già detto all'inizio che sarebbe stato un pomeriggio molto interessante. Lasciami salutare Maurizia, Mariangela, Emma e anche Sabrina di Porto Sant'Elpidio. Non ce la faccio sempre a mettervi tutti i dischi che chiedete, però cerco anche di salutarvi, dai. Va bene. Chi è che voleva i Kings? Chi è quel rockettaro che voleva?

Vedi, il solito passetto che facciamo sempre negli anni 60, ma noi andiamo a toccarli ogni giorno, bene o male con le vostre richieste ci scappa sempre qualche successone anni 60. E questi erano i Kings con You Really Got Me. Attenzione all'acqua qua, mi dicono, all'acqua, ai temporali, alle grandinate, ai nubifragi, a tutto, va bene. Eruption.

0: di One Way Ticket, giusto, gli Adoption con Nike and Rain.
1: Bene, ciao, bene, Pier, bene. Grandinate, alluvioni, temporali, ma noi siamo dei guerrieri, noi siamo cavalieri, cavalieri nella tempesta. Faccio sentire Radio Sorgesto dei Doors. Grazie, ciao Flavio da Varese, buon weekend a tutti.
0: Gli Amaresi sono tutti. Sono tutti cavalieri, va bene. Bella questa? Questa è una bella versione, Ride a Sound the Store.

La versione che pompa molto questa. Anche se noi siamo quasi, si può dire, abituati a mettere le versioni originali, ma ormai si vive di remix qua, no? Di mashup. Mamma mia, ragazzi. Questa è una bella versione, eh? Ha messo la cassa di quelle cattive. Grazie. Intanto si può già augurare buon weekend a tutti qua, eh? Sono le 17:20, mazza se è volato il pomeriggio. E quando senti la bella musica, il tempo passa anche meglio, vero? Specialmente per chi lavora. Grazie!

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, ciao a tutti. Andrea da Bergamo, tutto bene? Allora, vorrei richiedere un pezzo dai Delegation, Where is the Love I Used to Know? Non so se è il titolo completo, vabbè. Niente, dai, grazie mille, auguro a tutti un buon weekend. Da Andrea da Bergamo, ciao.

0: soliti accordi meravigliosi dei Delegation con questa Where is the love we used to know, vale a dire dove è andato a finire l'amore che conoscevamo. E vabbè, è sparito, non so dove è andato, dove è andato. Grazie, ciao, Andrea, grazie.
1: Metti pure sì. Michael Jackson, Billie Jean. Buon weekend,
0: va
1: a
0: bene,
1: tutti.
0: Va bene, non c'è problema.
1: Ciao.
0: Ma chi è questo? Chi è questo signore? Chi è questo?
1: Dimenticavo, sono il Carletto.

0: È riuscito a fare ballare anche i sassi Michael Jackson. Con questo poi, guarda, questa, con Billie Jean penso che abbia raggiunto il massimo, io penso, no?
1: Va bene.
0: Era Billie Jean, grazie signor Carletto.

0: Allora, se tu pensi bene che questo è un pezzo del 70,
1: è vero.
0: Non ci crederesti, perché dici, mazzo, che pezzo. Io lo trovo anche molto attuale, cambiando magari un attimino i suoni, lo trovo molto molto attuale. Carl Douglas, come diceva qualcuno prima, siamo i guerrieri noi, magari qualcuno ancora della notte. Eccolo qua, Vim from the Warriors.

0: del film, bella la colonna sonora, molto ballabile, devo dire, anche questa fatta in tante versioni, anche versione proprio da discoteca, per far sì che la gente riesca anche a ballarla, vabbè, molto bella però. E Jim from the Warriors era Barry the Watson. Che c'è qua? E ti pareva? Il Survival! Grazie Maria Rita, buon pomeriggio anche a te, buon fine settimana.
1: L'occhio della tigre.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più.

0: by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La guerra presenta il conto. Secondo i nuovi dati Istat, l'inflazione torna a mordere.
3: Gli effetti della guerra si stanno cominciando a far sentire sull'economia italiana. Oggi l'Istat è uscito con i dati sull'inflazione, quindi sull'aumento dei prezzi al consumo. Ebbene, la fiammata dell'inflazione inizia ad essere sempre più forte. Mese su mese, quindi aprile su marzo, siamo a più 1,1%, se invece allarghiamo il campo a tutto l'anno siamo addirittura a più 2,7%. E fra i beni che hanno visto un aumento più forte ci sono soprattutto quelli energetici e quelli alimentari, quindi da una parte i carburanti, ovviamente benzina, diesel, le bollette di gas e luce, dall'altra parte appunto il cosiddetto carrello della spesa, tutti i beni alimentari che tutti quanti noi compriamo insomma nei supermercati tutti i giorni insomma. E questa cosa poi va a colpire ovviamente i redditi più bassi, cioè quei redditi su cui diciamo sbatte di più insomma la spesa sia dell'energia sia dell'alimentazione, che sono delle spese come sappiamo bene incomprimibili. E nel frattempo appunto il debito pubblico italiano, qui ci sono i dati di Banca Italia, continua ad aumentare, continua ad essere sempre più forte, tant'è che Giorgetti è dovuto intervenire, il ministro dell'economia ha detto che in una situazione del genere, così molto molto incerta, con la guerra in Iran che non accenna a diminuire, lo stretto di Hormuz che non si apre, l'Italia deve essere molto prudente nella spesa pubblica, nei conti pubblici, e quindi sembrerebbe che diciamo lo sforamento di bilancio auspicato da molti non sia nelle corde del Ministero dell'Economia. Poi lo scopriremo presto, perché venerdì prossimo scadranno gli sconti fiscali sulle accise sul diesel e benzina, e vedremo se il governo riuscirà ad prorogarlo ulteriormente oppure farlo finire.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: L'omicidio avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il quindicenne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante del Mali, Bakary Sako, ha confessato: temevo un'aggressione contro i miei amici, ha detto, sei componenti del branco fermati. Condizioni meteo marine difficili per le operazioni di recupero nelle acque delle Maldive dei corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi. Sull'accaduto ora indaga anche la Procura di Roma, nella stessa spedizione altri 20 italiani. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali ma senza progressi significativi. Molti nodi irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamane l'omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime dei pesantissimi bombardamenti di ieri su Kiev. Attesi 20.000 spettatori stasera al San Nicola per lo spareggio d'andata dei play-out di B tra il Bari e il Südtirol. Venerdì prossimo la gara di ritorno a Bolzano. Da Laura Supino, buon pomeriggio.

Aha, goodbye, goodbye, stranger. Supertramp, molto richiesti anche oggi, magari anche con altri pezzi. Comunque, insomma, questo è uno di quelli più famosi. Quando si richiedono le cose di determinati gruppi famosi, bisogna cercare di richiedere anche cose che conoscano un po' tutti, no? E vabbè. Grazie Silvia. Saluto lei che si chiama come Lola. Lola, buon pomeriggio ed happy Friday. Super weekend. Allora, mi sono dimenticato di farlo fino adesso, ma lo devo fare, sono le 17.50. Oggi compie gli anni il nostro super direttore. Claudio Tozzo, quanti sono? No, non lo dico, non lo dico. Sono tantissimi. E allora a lui voglio dedicare una canzone che gli piace tanto. Gli piace tanto sto pezzo dei Climax, vero? Dai, glielo dedichiamo. Claudio, tanti, tanti auguri! Da tutta 60, 70, 80. God have more love!

Eccolo qua, Gotta Have More Love, sì, dei Climax Blues Band. Tanti auguri a Claudio Tozzo, naturalmente, vabbè. Ma il bello deve ancora arrivare. Lo so, deve ancora arrivare il bello. Va bene, dai, che siamo già quasi in chiusura, signore e signori del 74.

bene, grazie anche a Giuliana. Isn't she lovely? Oh, che bella, Stevie Wonder. È 74 per Stevie Wonder, è stato un anno magico, quello di I Wish, quello di Superstition, quello di Isn't She Lovely, insomma un anno magico. A parte che secondo me tutti gli anni sono stati magici quelli di Stevie Wonder, però questo è molto particolare. Allora sentiamo l'ultimo disco di questa settimana e di oggi, eccolo qua, molto dolce e molto bello, dedicato a tutti coloro che si vogliono bene. Pezzo di Zucchero, tutto italiano, si intitola Diamante.

0: Allora salutiamo tutti gli amici che ci hanno ascoltato, grazie. Saluto anche mio amico Pierangelo, la mia amica Angela, eccolo lì. Silvano, buonasera. Buonasera Sandra, buonasera Mariangela. Saluto anche Emma, Sabrina, Loretta, ciao, Mary. Fate le brave, mi raccomando. Trascorrete un bel venerdì sera e un altrettanto weekend, anche se il tempo non sarà bellissimo, bellissimo, bellissimo, però l'importante è riposare. Guardalo là il mio amico Mauro. Ciao Mauro, salutami gli amici lì di Gia Marina. Saluto anche il mio amico Silvio. Mamma mia, guarda, guarda, guarda. Silvio, sei troppo forte, sei troppo forte. Mauro, mi raccomando, la batteria, per piacere, 3 anni e mezzo che la sto aspettando. Cerca di risolvere sto problema. Noi ci aggiorniamo lunedì alle 15. Buon weekend a tutti da Pierangelo, un abbraccio. Ciao ciao.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Rai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80. News.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Mezzogiorno di fuoco il derby a pranzo. Dopo la mancata decisione del TAR, mediano la prefettura e la Lega di Serie A. Roma-Lazio non slitterà più a lunedì sera, ma si giocherà alle 12 di domenica, mezz'ora in anticipo rispetto al programma iniziale del calendario. Esattamente a 5 ore dalla finale degli internazionali del Foro Italico, dove ci sarà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Domenica? No, lunedì, poi di nuovo domenica, forse. Ah, sì, è ufficiale, l'accordo per il fischio d'inizio del derby della capitale si è finalmente raggiunto, con buona pace dei tifosi di Roma e Lazio, già spettatori di un'altra partita fuori dal campo, fatta di attese, rimbalzi e contorni grotteschi. Quella reale, sul prato verde dell'Olimpico, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12, dopo il via libera della prefettura alla proposta della Lega Serie A di tornare alla data iniziale, anticipandola però di mezz'ora, in contemporanea alle altre 4 gare di campionato che coinvolgono le squadre in zona Champions. Sullo sfondo rimbombano le parole di Sarri dopo la finale di Coppa Italia, a cui chissà se darà seguito. Ascoltiamo.
3: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra. Ci sono 4 squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo. Questo non è calcio.
1: Staremo a vedere dunque se Maurizio Sarri darà seguito o meno alla sua intenzione. Quello che è già certo invece è che si prepara un gran spiegamento di forze dell'ordine tra il Foro Italico e Ponte Milvio per evitare contatti tra le tifoserie. Prosegue la protesta della curva laziale, che comunque diserterà l'Olimpico, mentre ci sarà regolarmente quella giallorossa. E alle 12, insieme a Roma-Lazio, domenica si disputeranno le altre gare che interessano la corsa Champions, vale a dire Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Attesi 20.000 spettatori al San Nicola, cornice stasera, ore 20 dello spareggio d'andata dei play-out di B tra il Bari e il Sud Tirol. Venerdì la gara di ritorno a Bolzano. In tema playoff, domani primo atto della semifinale Juve-Stabia-Monza, domenica Catanzaro-Palermo. I return match sono in calendario rispettivamente il 19 e 20 maggio. Voltiamo pagina, pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League, con tanti volti nuovi a Biella. 3-0 alla Francia, stasera si replica a Novara, il primo bilancio del CT dell'Italia è positivo.
4: Sono molto contento perché una prima partita per diverse ragazze della Nazionale A, le altre erano molto che non giocavano, sono molto contento.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti?
0: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Sono state sospese a causa del maltempo la ricerca dei corpi dei sub italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea di 50-60 metri, a riferirlo il ministro degli esteri italiani. Il primo a essere recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Della spedizione facevano parte anche altri 20 italiani assistiti dai nostri diplomatici. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni con l'Iran neppure dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Qualche parziale convergenza tra i due: no all'atomica e riapertura dello stretto, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche a uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Per Trump, di ritorno negli Stati Uniti, anche una telefonata col cancelliere tedesco Merz, che aveva lanciato parole dure sull'operato della Casa Bianca.
2: L'economia.
1: Deluse dall'esito delle bilaterali Trump-Xi, le borse europee girano in rosso e anche Wall Street va in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,87%. Salgono ancora i prezzi degli energetici a New York. Il WTI sale del 3,09% a $104.30 a barile, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37% a $108.23. Su anche le quotazioni del gas. Salgono un po' in tutta Europa i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread italiano con quelli tedeschi torna a sfiorare quota 80. È trainata proprio dal caro energia l'inflazione. In aprile rialza la testa l'indice nazionale rilevalista, che registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua da più 1,7 di marzo. A pesare, come si diceva, i prezzi degli energetici e anche degli alimentari non lavorati. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, la variazione tendenziale sale da più 2,2% a più 2,3%, quello dei prodotti ad alta frequenza acquisto da più 3,1 a 4,2. E un nuovo campanello d'allarme arriva dalla BCE: la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica, i dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumo, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. E sul fronte prezzi vede nero anche Confcommercio. Nel rapporto congiunturale di maggio, l'associazione degli imprenditori del commercio stima per il mese in corso un rialzo dello 0,5% mensile e del 3,4% sull'anno. Si tornerebbe così su valori simili al 2023. Crescita a rischio, l'allarme dell'associazione. Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'azienda. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM. La multinazionale svedese ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede 1.700 esuberi, circa il 40% dei dipendenti italiani del gruppo, con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi in provincia di Ancona. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: A pranzo col derby, dopo polemiche e rinvii, Roma-Lazio si giocherà alle 12 di domenica, non più di lunedì sera. E a 5 ore dalla finale degli internazionali di tennis, resta da capire se Maurizio Sarri darà seguito alla sua protesta e disertare la panchina. Alle 12, insieme a Roma-Lazio, si disputeranno domenica le altre gare che interessano la corsa Champions, vale a dire Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Stasera andata dello spareggio dei play-out di B, alle 20 Bari su Tirol, venerdì il return match. Pallavolo femminile, debutto ok della nazionale di Velasco a Biella ieri 3-0 alla Francia nel primo dei 5 test prima della Nations League, il via il 3 giugno e di cui le azzurre sono campionesse in carica. Parola al CT dell'Italia.
4: Sono molto contento perché una prima partita per diverse ragazze della nazionale A, le altre a molto che non giocavano, sono molto contento.
3: Stasera ore 21 si replica a Novara. Si alza il sipario domani sui playoff scudetto di basket, gara 1 Milano Reggio Emilia, Brescia Trieste, le serie al meglio delle 5 sfide. È tutto da Gianni De Gaetano.
0: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più e il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Ancora gli anni 60, protagonisti in questo appuntamento, e precisamente

durante gli excursus e andiamo a prendere un disco che qui in Europa si intitolava Please Please Me, il primo album dei Beatles, è pubblicato il 22 di marzo del 1963 e dentro il disco poi venne anche distribuito negli Stati Uniti, ma con un altro titolo, Introducing the Beatles, perché là ancora non li conoscevano. E da questo album noi andiamo a

Introducing the Beatles negli Stati Uniti, ma introdotti molto bene, perché da questo album addirittura 6 canzoni sono state piazzate all'interno della top 100 americana. Ricordo, siamo alla metà del mese di maggio del 1964, i Beatles stavano ormai conquistando alla grande tutto il mondo. Ma c'era un'altra bella colonna sonora che aveva carpito la nostra attenzione veramente in tutti gli emisferi. Qui si sentiva questo pezzo, la sigla di un celeberrimo cartone animato che ricorderete sicuramente tutti, che si chiama La Pantera Rosa, e Henry Mancini scrisse per questa serie la traccia musicale e divenne un successo mondiale. The Pink Panther Team, Henry Mancini.

0: E ci lasciamo alle spalle anche questo 1964 e noi come sempre ci ritroveremo tra circa un'ora per riproporre alcuni esempi da altre decadi. E nel frattempo vi lasciamo insieme alla programmazione sempre così importante di questo canale che 24 ore su 24 propone musica da questi magici 30 anni.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio per chi ama la musica.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade. Hit Parade.
2: C'era una volta Hit Parade e c'era una volta anche il 1974. Caspita, se c'era, e avevamo anche una bella classificona da vedere. Infatti, alla metà di maggio, più o meno in questo periodo, noi avevamo all'appunto numero uno un pezzo strumentale di Berto Pisano, Blue Shallow. Quindi era il momento anche dei Cugini di Campagna, esplosivi con Anima Mia, il falsetto italiano, Gli Alunni del Sole con Un'altra Poesia al punto numero 3, e un artista che mi piace ogni tanto riprendere, e lo faremo anche nei prossimi blocchi sicuramente, è Drupi con Rimani, e una splendida Mina che ascolteremo poco più in là con un suo grande successo. Questo era il quadro delle zone di vertice, ma se andiamo a dare un'occhiata in fondo, verso il decimo c'erano i Rolling Stones, pensate, con Angie, e alla posizione numero 9 un bel pezzo rock, perché era così, c'era in tutto il mondo dilagante il fenomeno della disco music, e tutti quelli che questo genere non gradivano andavano a cercare qualcosa di alternativo, e questo spesso capitava di andare ad ascoltare musica rock in questo caso. Quindi è evidente che se vai a cercare il rock e scappi dalla disco, cerchi qualcosa di veramente aggressivo. Piuttosto siamo nel pieno dell'era progressive, no? I primi allucinogeni che comparivano, anche se non credo che Susie 4 ne avesse bisogno per costruirsi il suo successo. È una ragazza che all'epoca aveva 24 anni, piena di grinta, fa un sacco di rumore e anche di successo con questa 48 Crash. Susie 4.
3: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

Preparatevi perché lo stacco è netto dopo Susi 4 con 48 Crash. Ci calmiamo, ma veramente tanto, perché torniamo in Italia e andiamo ad ascoltare insieme la canzone che vi ho anticipato poco fa, vi avrei fatto ascoltare, ed è questa di Mina. È una sigla di una trasmissione televisiva molto fortunata dal titolo Mille Luci, che era condotta dalla stessa Mina e una emergente e splendida Raffaella Carrà. Ascoltiamocela insieme, Non Gioco Più.

0: anche questo qui su Radio 60 70 80. Si chiude qui lo spazio dedicato alle classifiche, vi lascio alle vostre faccende e noi ci ritiriamo negli archivi, come spesso dico, per preparare il prossimo blocco. Appuntamento come sempre tra un'ora circa qui su questi canali.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70...

0: E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Un breve intervento nella grande musica di Radio 60, 70, 80 per raccontarvi con le classifiche del passato il 1984, cari amici all'ascolto. È un appuntamento questo che va in onda dal primo pomeriggio sino alla sera inoltrata, puntualmente ad ogni ora. Potete ascoltare veramente un excursus costante all'interno delle Hit Parade che si sono avvicendate in questi mesi. E qui siamo alla metà più o meno di maggio del 1984 e, andando a dare un'occhiata, troviamo tutti quei personaggi di cui abbiamo spesso parlato. Paul Young, Love of the Common People, alla numero 1, era il suo grande successo. Bonnie Bianco e Pierre Cossot con Stay alla numero 2. Wan Chung, Dance Hall Days, eccolo qui. Questo è un pezzo che non ascoltavo da un bel po' e sapete che faccio? Lo mando subito in onda e voilà.
0: C'era una volta Hit Parade.

Everybody have fun tonight, let's go. E questa Dance Hall Days sono i successi che possiamo ricordare di questo gruppo inglese, tanto per cambiare, che negli anni 80 si è fatto portabandiera della New Wave, se vogliamo definirla così. Ma all'interno di questa decade c'era anche un signorino che aveva lasciato il Genesis da poco e si era lanciato in una produzione stellare personale, un personaggio di un grande carisma, un talento mostruoso, e che durante quel decennio ha veramente toccato e trasformato in oro un sacco di cose, a parte il suo repertorio personale, anche quello di altri artisti. E qui lo troviamo impegnato nella realizzazione di una colonna sonora con una canzone bellissima che naturalmente era In It Parade da noi, dal titolo Against All Odds. Si chiama Phil Collins.

0: Parentesi ancora una volta di questi mitici anni 80, torneremo a parlare di loro in futuro. Nel frattempo vi lasciamo insieme alla grande musica di Radio 60 70 80. L'appuntamento con le parade del passato si rinnova come sempre su questi canali tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 70-80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.
2: One, two, three, four.

0: the scene. I like a second.
1: Radio 60, 70, 80.
2: Buonasera da Alessandro Cesilin. Sono state sospese a causa del maltempo la ricerca dei corpi dei sub italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea di 50-60 metri, a riferirlo il ministro degli esteri Tajani. Il primo a essere recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Della spedizione facevano parte anche altri 20 italiani assistiti dai nostri diplomatici. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni con l'Iran, neppure dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Qualche parziale convergenza tra i due: no all'atomica e riapertura dello stretto, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche a uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Per Trump, di ritorno negli Stati Uniti, anche una telefonata col cancelliere tedesco Merz, che aveva lanciato parole dure sull'operato della Casa Bianca.
3: L'economia.
2: Deluse dall'esito delle bilaterali Trump-Xi, le borse europee girano in rosso e anche Wall Street va in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,87%. Salgono ancora i prezzi degli energetici a New York. Il WTI sale del 3,09% a $104.30 a barile, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37% a $108.23. Su anche le quotazioni del gas. Salgono un po' in tutta Europa i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread italiano con quelli tedeschi torna a sfiorare quota 80. È trainata proprio dal caro energia l'inflazione. In aprile rialza la testa l'indice nazionale rilevalista, che registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua da più 1,7 di marzo. A pesare, come si diceva, i prezzi degli energetici e anche degli alimentari non lavorati. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, la variazione tendenziale sale da più 2,2% a più 2,3%, quello dei prodotti ad alta frequenza acquisto da più 3,1 a 4,2. E un nuovo campanello d'allarme arriva dalla BCE: la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica, i dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumo, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. E sul fronte prezzi vede nero anche Confcommercio. Nel rapporto congiunturale di maggio, l'associazione degli imprenditori del commercio stima per il mese in corso un rialzo dello 0,5% mensile e del 3,4% sull'anno. Si tornerebbe così su valori simili al 2023. Crescita a rischio, l'allarme dell'associazione. Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'azienda. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM. La multinazionale svedese ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede 1700 esuberi, circa il 40% dei dipendenti italiani del gruppo, con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi in provincia di Ancona. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Clap your hands,

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.